Ya, ke lukisa ke batla go bona gore dilo tsa rona di tsamayang o kare di slow nyana, ga ke itse re matsapa di a tsaya kae fela go tla siama. Moreetsi wa ka wa itse re dilo tse di na le mathatanyana. Let's go.